guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai guru ai

Hai guru, hai guru, hai guru, hai guru, hai guru, hai guru, hai guru, hai guru, hai guru, hai guru, hai guru, hai guru, hai guru, hai.

Hai guru, hai guru, hai guru, hai guru, hai guru, hai guru, hai guru, hai guru, hai guru, hai guru, hai guru, hai guru.

0: Vai
1: Guru
0: Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru